0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gratitudine.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffarei voi politicamente, io voglio

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 27 giugno e si festeggia San Cirillo d'Alessandria. Il proverbio del giorno è: l'abito non fa il monaco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, è meglio afferrare il toro per le corna e prendere di petto i problemi, fornendo risposte decise, concrete e improntate all'estrema chiarezza. Non dimenticate le esperienze vissute e guardate avanti. Metterete consensi del tutto inaspettati.
2: Toro, nonostante qualche contrattempo per la luna in Scorpione, siete in grado di mantenere la rotta e di rispondere agli imprevisti con ottimismo. Non sarete felici di dover perdere del tempo dietro a delle inezie, ma farete buon viso e cattiva sorte.
3: Gemelli, questa giornata porta la voglia di liberarsi delle cose vecchie e di svuotare la testa dei pregiudizi. Avrete una lettura migliore della realtà. Varate progetti a lunga gittata e non accontentatevi delle piccole briciole che potreste avere oggi.
2: Cancro, concentrando gli influssi positivi, la luna in Scorpione potenzia l'influssa del sole nel vostro cielo, amplificando capacità e sicurezza. Ora sapete collaborare con gli altri in modo naturale, senza perdere di vista la vostra individualità.
3: Leone, il terreno è un campo minato di nervosismo, ma con l'atteggiamento giusto e la corretta motivazione potete portare in salvo la giornata. Se la luna propone occasioni allettanti, siate diffidenti. Dietro al luccichio potrebbe esserci il nulla.
2: Vergine, la luna in sestile aumenta il senso critico di cui siete già portatori sani da tempi. Non sospetti, non sopravvalutate intuizioni improvvise. Grazie a volontà, impegno e fortuna raggiungerete facilmente gli obiettivi che vi siete prefissati.
3: Bilancia, se avete in previsione un acquisto di una certa importanza, oggi è il giorno giusto. Troverete ciò che desiderate e anche a un prezzo abbordabile. L'affaticamento legato anche a intensificarsi degli impegni va combattuto con un po' di riguardo.
2: Scorpione, spalleggiata da Nettuno, la luna nel segno è un vero e proprio toccasana per voi. Clima sereno in famiglia, appuntamenti fortunati e piacevoli. Una volta tanto abbandonatevi alla corrente con la consapevolezza che niente di male può accadere.
3: Sagittario, procedete un po' a fatica, considerate gli ostacoli che avete di fronte, ma nonostante le difficoltà non perdete nello smalto, nella grinta. È encomiabile il modo in cui reagite, sdrammatizzando con il senso dell'umorismo. Ogni caduta fa meno male.
2: Capricorno, la luna in sestile vi rende molto spigliati in società grazie a un magnetismo inarrestabile. Catturerete l'interesse di persone speciali. Ovunque voi siate, si preannunciano incontri mozzafiato che vi lasceranno letteralmente senza parole.
3: Acquario, la presenza della luna in Scorpione cupa e tenebrosa dispensa imprevisti e 360 gradi. Nulla di grave, ma quanto basta di innervosirvi. Atteggiamenti scontati, scarsa disponibilità e molta diffidenza penalizzano i rapporti umani.
2: Pesci, il tentativo creativo oggi viene alla luce con il trigono della luna e a Nettuno nel vostro cielo. Lascerete tutti di stucco con invenzioni geniali, fascinosi più che mai. Avete un'alta probabilità di mettere gli occhi su qualcuno di davvero interessante.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 27 giugno e si festeggia San Cirillo d'Alessandria. Il proverbio del giorno è: l'abito non fa il monaco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, è meglio afferrare il toro per le corna e prendere di petto i problemi, fornendo risposte decise, concrete e improntate all'estrema chiarezza. Non dimenticate le esperienze vissute e guardate avanti. Metterete consensi del tutto inaspettati.
2: Toro, nonostante qualche contrattempo per la luna in Scorpione, siete in grado di mantenere la rotta e di rispondere agli imprevisti con ottimismo. Non sarete felici di dover perdere del tempo dietro a delle inezie, ma farete buon viso e cattiva sorte.
3: Gemelli, questa giornata porta la voglia di liberarsi delle cose vecchie e di svuotare la testa dei pregiudizi. Avrete una lettura migliore della realtà. Varate progetti a lunga gittata e non accontentatevi delle piccole briciole che potreste avere oggi.
2: Cancro, concentrando gli influssi positivi, la luna in Scorpione potenzia l'influssa del sole nel vostro cielo, amplificando capacità e sicurezza. Ora sapete collaborare con gli altri in modo naturale, senza perdere di vista la vostra individualità.
3: Leone, il terreno è un campo minato di nervosismo, ma con l'atteggiamento giusto e la corretta motivazione potete portare in salvo la giornata. Se la luna propone occasioni allettanti, siate diffidenti. Dietro al luccichio potrebbe esserci il nulla.
2: Vergine, la luna in sestile aumenta il senso critico di cui siete già portatori sani da tempi. Non sospetti, non sopravvalutate intuizioni improvvise. Grazie a volontà, impegno e fortuna raggiungerete facilmente gli obiettivi che vi siete prefissati.
3: Bilancia, se avete in previsione un acquisto di una certa importanza, oggi è il giorno giusto. Troverete ciò che desiderate e anche a un prezzo abbordabile. L'affaticamento legato anche a intensificarsi degli impegni va combattuto con un po' di riguardo.
2: Scorpione, spalleggiata da Nettuno, la luna nel segno è un vero e proprio toccasana per voi. Clima sereno in famiglia, appuntamenti fortunati e piacevoli. Una volta tanto abbandonatevi alla corrente con la consapevolezza che niente di male può accadere.
3: Sagittario, procedete un po' a fatica, considerate gli ostacoli che avete di fronte, ma nonostante le difficoltà non perdete nello smalto, nella grinta. È encomiabile il modo in cui reagite, sdrammatizzando con il senso dell'umorismo. Ogni caduta fa meno male.
2: Capricorno, la luna in sestile vi rende molto spigliati in società grazie a un magnetismo inarrestabile. Catturerete l'interesse di persone speciali. Ovunque voi siate, si preannunciano incontri mozzafiato che vi lasceranno letteralmente senza parole.
3: Acquario, la presenza della luna in Scorpione cupa e tenebrosa dispensa imprevisti e 360 gradi. Nulla di grave, ma quanto basta di innervosirvi. Atteggiamenti scontati, scarsa disponibilità e molta diffidenza penalizzano i rapporti umani.
2: Pesci, il tentativo creativo oggi viene alla luce con il trigono della luna e a Nettuno nel vostro cielo. Lascerete tutti di stucco con invenzioni geniali, fascinosi più che mai. Avete un'alta probabilità di mettere gli occhi su qualcuno di davvero interessante.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

L'accordo storico tra Israele e Libano firmato a Washington, ma torna alta la tensione nel Golfo dopo nuovi attacchi iraniani. Si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 morti, oltre 50.000 dispersi. In Giappone scatta l'allerta per due tifoni. Gli Stati Uniti revocano il blocco sul modello di intelligenza artificiale di Anthropic. Ancora emergenza caldo in Europa, trimice, omicidio a Roma e chiusura con i mondiali di calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e ben trovati ad ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. A Washington, Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia a contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, i dispersi hanno superato quota 50.000. Tre morti e anche tre italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
1: E massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di due tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi ai trasporti, con possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
2: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5 sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
1: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di un anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. A Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita la massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso. Gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
2: Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti a coltellati nella loro abitazione. Ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta di Dembélé e chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. Capoverde pareggia con l'Arabia Saudita e sfiderà l'Argentina ai sedicesimi. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay grazie a Bena, conquista il primo posto del gruppo H ed elimina i sudamericani. Sul mercato Nico Pazza resta al Como, mentre il Real Madrid mantiene il diritto di ricompra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Primo Oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Sabato 27 giugno e si festeggia San Cirillo d'Alessandria. Il proverbio del giorno è: l'abito non fa il monaco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, è meglio afferrare il toro per le corna e prendere di petto i problemi, fornendo risposte decise, concrete e improntate all'estrema chiarezza. Non dimenticate le esperienze vissute e guardate avanti. Metterete consensi del tutto inaspettati.
1: Toro, nonostante qualche contrattempo per la luna in Scorpione, siete in grado di mantenere la rotta e di rispondere agli imprevisti con ottimismo. Non sarete felici di dover perdere del tempo dietro a delle inezie, ma farete buon viso e cattiva sorte.
2: Gemelli, questa giornata porta la voglia di liberarsi delle cose vecchie, di svuotare la testa dei pregiudizi. Avrete una lettura migliore della realtà. Varate progetti a lunga gittata e non accontentatevi delle piccole briciole che potreste avere oggi.
1: Cancro, concentrando gli influssi positivi, la luna in Scorpione potenzia l'influssa del sole nel vostro cielo, amplificando capacità e sicurezza. Ora sapete collaborare con gli altri in modo naturale, senza perdere di vista la vostra individualità.
2: Leone, il terreno è un campo minato di nervosismo, ma con l'atteggiamento giusto e la corretta motivazione potete portare in salvo la giornata. Se la luna propone occasioni allettanti, siate diffidenti. Dietro al luccichio potrebbe esserci il nulla.
1: Vergine, la luna in sestile aumenta il senso critico di cui siete già portatori sani da tempi. Non sospetti, non sopravvalutate intuizioni improvvise. Grazie a volontà, impegno e fortuna raggiungerete facilmente gli obiettivi che vi siete prefissati.
2: Bilancia, se avete in previsione un acquisto di una certa importanza, oggi è il giorno giusto. Troverete ciò che desiderate e anche a un prezzo abbordabile. L'affaticamento legato anche a intensificarsi degli impegni va combattuto con un po' di riguardo.
1: Scorpione, spalleggiata da Nettuno, la luna nel segno è un vero e proprio toccasana per voi. Clima sereno in famiglia, appuntamenti fortunati e piacevoli. Una volta tanto abbandonatevi alla corrente con la consapevolezza che niente di male può accadere.
2: Sagittario, procedete un po' a fatica, considerate gli ostacoli che avete di fronte, ma nonostante le difficoltà non perdete nello smalto né la grinta. È encomiabile il modo in cui reagite, sdrammatizzando con il senso dell'umorismo. Ogni caduta fa meno male.
1: Capricorno, la luna in sestile vi rende molto spigliati in società grazie a un magnetismo inarrestabile. Catturerete l'interesse di persone speciali. Ovunque voi siate si preannunciano incontri mozzafiato che vi lasceranno letteralmente senza parole.
2: Acquario, la presenza della luna in Scorpione cupa e tenebrosa dispensa imprevisti e 360 gradi. Nulla di grave, ma quanto basta di innervosirvi. Atteggiamenti scontati, scarsa disponibilità e molta diffidenza penalizzano i rapporti umani.
1: Pesci, il tentativo creativo oggi viene alla luce con il trigono della luna e a Nettuno nel vostro cielo. Lascerete tutti di stucco con invenzioni geniali, fascinosi più che mai. Avete un'alta probabilità di mettere gli occhi su qualcuno di davvero interessante.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: In un battibaleno siamo già arrivati a sabato, amici, ben ritrovati con Maurizio Rossi. È il momento di Radio Web puntatona, quella di oggi, quella riepilogativa del nostro magazine, dove andiamo a ritrovare tutte le notizie più interessanti. E lo so, ce ne sono state davvero questa settimana, quindi mi raccomando, vogliamo fare un po' un focus su quelle che sono state le grandi novità. Rimanete con noi. Entriamo nel vivo della trasmissione. C'è questo argomento, come sempre fresco fresco, degno anche di dibattito, e riguarda sicuramente il rapporto fra minori e rete. Beh, nell'Unione Europea si stanno prendendo dei provvedimenti, anche il Regno Unito non si fa attendere, perché il primo ministro Starmer avrebbe annunciato l'introduzione del divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Ecco, la legge ispirata a quella australiana dovrebbe essere approvata dal Parlamento entro fine anno e verrà quindi applicata nel corso del 2027. Durante la conferenza stampa sono state illustrate anche le restrizioni per la piattaforma forme di gioco e i chatbot di intelligenza artificiale. Quindi il ban per gli under 16 era già stato anticipato all'inizio di questo mese, quando il primo ministro aveva annunciato l'obbligo per Apple e Google di bloccare le immagini di nudo. E come scritto nel comunicato stampa, il governo britannico userà lo stesso modello dell'Australia. Tra i social media che sono interessati ovviamente c'è TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook e X. Sono esclusi invece i servizi di messaggistica come WhatsApp e Signal. Le piattaforme saranno quindi obbligate ad implementare la verifica dell'età, e il governo britannico promette anche l'introduzione di una soluzione più efficace che impedirà ai minori di aggirare il blocco. Ecco, basta in questo caso una VPN. E quindi, per rispettare il divieto di accesso ai contenuti per adulti previsto dall'Online Safety Act da fine luglio 2025, viene chiesta la verifica con un documento d'identità, carta di credito o addirittura il riconoscimento facciale. Ecco, il primo ministro ha comunicato anche altre restrizioni: i minori di 16 anni non potranno usare le funzionalità di live streaming e chat con sconosciuti nelle piattaforme di gioco, e entro il prossimo mese verranno poi comunicate ancora delle misure, tra cui un coprifuoco notturno, cioè un uso limitato dei servizi, e anche il divieto dello scrolling infinito, che insomma è stato già appurato che per i minori crea dipendenza. Bene, qui iniziamo subito, perché oggi abbiamo scovato qualcosa che sicuramente vi farà divertire. Dovete sapere che all'interno di Google Earth c'è un simulatore di volo. Questo magari non lo sapevate, è un'esperienza che non è esattamente all'altezza di quella che viene offerta da Flight Simulator su un computer o una console, ma comunque, ecco, si tratta di un'aggiunta simpatica e che vale la pena segnalare. Beh, vediamo un po' come funziona, quali comandi insomma si possono utilizzare. Avete presente Google Earth? Sì, ecco, apritelo magari sul vostro computer. Dovete sapere che nella parte superiore della schermata home, ecco, c'è Esplora Art. Aprite il menu strumenti nella barra di menu in alto, selezionate poi la voce simulatore di volo. Ecco, consigliamo di farlo dopo aver cercato magari un luogo che vi piace, un luogo particolare, altrimenti ecco ci si trova da qualche parte sopra l'oceano. E una volta in quota, i comandi da usare per muoversi sono un po' quelli della tastiera e mouse, più precisamente l'aumento della spinta, la diminuzione, l'angolazione verso il basso, l'angolazione verso l'alto, il rollio a sinistra, il rollio a destra, l'attivazione e disattivazione diciamo nel click della simulazione. Beh, non è facile comunque controllare il movimento e orientarsi almeno per la prima volta. Ecco, si finirà col girare su se stessi in modo forsennato, e in caso di schianto a terra compare un messaggio: hai fatto un incidente, riavviare, e quindi da lì si ricomincia di nuovo. Ecco, è un po' un gioco, ma allo stesso tempo veramente è molto molto simpatico. Provatelo. L'argomento del giorno, amici, in questa puntata è quello di Cloud Mythos 5 e Fable 5. Attenzione, sapete che c'è stato questo ban e a quanto pare la colpa è forse da attribuire ad Amazon. Secondo Wall Street Journal, la decisione dell'amministrazione Trump di ordinare il ban dei modelli Cloud Mythos 5 e Fable 5 è arrivata dopo una segnalazione da parte di Amazon, che è, dovete sapere, anche il principale azionista comunque di Anthropic. I ricercatori dell'azienda di Seattle avrebbero scoperto un modo per aggirare le protezioni, quindi il CEO Andy Jassy ha informato i funzionari governativi. La CEO di Utah Security afferma che non è un vero e proprio jailbreak. Che cosa succede? Al momento Amazon, insomma, non si sa se abbia fatto la spia, come si dice. Beh, però diciamo che sono conferme non ancora ufficiali, quindi ecco, si tratta di indiscrezioni. Secondo le fonti del Wall Street Journal, i ricercatori di Amazon sarebbero riusciti ad aggirare i filtri di Cloud Fable 5 e ottenere delle informazioni che potrebbero essere sfruttate per eseguire degli attacchi informatici. In pratica hanno effettuato il jailbreak del modello. Andy Jassy, appunto il CEO di Amazon, ha contattato subito l'amministrazione Trump per discutere di questo problema e dopo un meeting tra vari funzionari del Dipartimento del Commercio ha deciso di imporre il divieto di accesso sulla base delle norme relative alle esportazioni. Beh, ciò significa che governi, aziende e singoli individui stranieri, inclusi dipendenti di Anthropic, ora non possono utilizzare Cloud Mythos 5 e Fable 5. Vedremo per quanto durerà questa specie di ban, ma non è sicuramente una cosa che vi posso già dire che si risolverà a breve. Si entra nel vivo della trasmissione, amici, e attenzione alle truffe. Ecco, qui non bisogna abbassare la guardia, come si dice, perché dovete sapere che c'è stato un recente report di Google che afferma che un adulto su 5 è vittima di truffe, mentre le perdite finanziarie mondiali avrebbero raggiunto nei primi giorni di giugno quasi 580 miliardi di dollari. Beh, Google ha descritto 4 categorie di truffe più popolari nel mese di giugno e ha fornito anche dei suggerimenti agli utenti per evitare di cadere nelle trappole dei cybercriminali. Noi ve le elenchiamo perché una di queste è rappresentata dai falsi investimenti in criptovaluta. È una categoria di truffe che è molto popolare, è quella di questi falsi investimenti dove i cybercriminali usano delle inserzioni pubblicitarie nei motori di ricerca sui social media o su YouTube per attirare le vittime, e questo con la promessa di facili guadagni, ma capirete che non è mai così. Le false app finanziarie per i prestiti, ad esempio, Google ha rilevato anche diverse app finanziarie per prestiti che erano presenti sul Play Store. Sembrano innocue, hanno quindi superato i controlli, però dopo l'installazione viene scaricato un aggiornamento che le trasforma in app per estorsioni vere e proprie. Un'altra particolarità è quella della impersonificazione delle autorità. È l'ultima categoria di truffe scoperte a giugno che sfrutta la cosiddetta impersonificazione. Diciamo, le vittime ricevono comunicazioni tramite email, messaggi e telefonate che sembrano provenire dalle forze dell'ordine o istituzioni governative. I cybercriminali, che in questo caso informano l'utente che è stata avviata un'indagine per crimini finanziari, quindi devono pagare le spese legali o fornire le credenziali di accesso al conto corrente bancario. Ecco, Google comunque ricorda che le forze dell'ordine, i funzionari governativi, non contattano mai gli utenti tramite email, messaggi o telefono, quindi è sicuramente una truffa. Attenzione, amici. In questa puntata, amici, voglio subito parlarvi di novità rappresentate anche da Windows 11. Bene, anche perché la Microsoft ha rilasciato degli aggiornamenti per Windows 11 24 H2 e H25 H2 nel canale Raise Preview del programma Insider. Novità incluse in queste versioni preliminari del sistema operativo saranno presenti anche nell'aggiornamento opzionale di fine giugno, quindi ecco, in quello obbligatorio del 14 luglio, dove ci sono anche le patch di sicurezza. L'azienda ha distribuito altri aggiornamenti, diciamo. La prima novità si chiama Point in Time Restore. Gli utenti che possono ripristinare lo stato del computer ad un orario preciso. La funzionalità, dicevo, che consente di catturare un punto di ripristino all'orario specificato. Ecco, verrà quindi eliminato automaticamente dopo 72 ore. Nel punto di

Dicevo, poi per il mese di luglio ci si aspetta anche delle patch di sicurezza, quindi mi raccomando, installate sempre quando arrivano queste tutti gli aggiornamenti. E vogliamo parlare di novità, amici. Eccoci, lo facciamo subito perché l'abbiamo già preannunciata questa cosa all'inizio della trasmissione. Il nuovo smartphone a firma Honor, non sappiamo quale successo commerciale possa avere un prodotto tanto particolare, dicevo, come questo che si chiama Robot Phone. Beh, di certo gli va riconosciuto un merito, quello di aver introdotto il nuovo concept originale in ambito, diciamo, proprio degli smartphone, in cui oramai da parecchio tempo eravamo abituati a un design abbastanza standard e quindi di novità se ne vedevano ben poche. E oltre un anno dalla presentazione ufficiale si torna a parlare, dicevo, dopo la sua comparsa allo Shanghai International Film Festival. Beh, novità quindi ce ne sono, e come, anche perché, amici, io mi addentrerei un po' in questo, in questa cosa, perché dovete sapere che in un comunicato stampa che è stato diffuso, il brand racconta di avere partecipato alla manifestazione in qualità di partner ufficiale per la fotografia e la videografia, supportando l'evento cinematografico di alto livello con tecnologie di imaging mobile all'avanguardia. Un risultato, diciamo, ecco, forse potremmo così definirlo un po', il primo video cinematografico realizzato con un dispositivo che supera i confini tra imaging mobile e cinematografia professionale, inaugurando quindi, diciamo, un nuovo paradigma per l'integrazione profonda tra tecnologia e arte cinematografica. Una dichiarazione di intenti che quindi conferma un po' le grandi ambizioni del progetto. Ecco, peccato che il risultato comunque sia stato caricato in un canale ufficiale YouTube con un video a 480p. E per quanto riguarda la data di uscita, ecco, il mese scorso Honor avrebbe confermato che questo Robot Phone arriverà nel terzo trimestre 2026, dunque tra luglio e settembre, ecco, forse ci siamo quasi. Il prezzo di vendita non è ancora stato comunicato, ma qualcosa comunque ci farà pensare che, ecco, non sarà proprio un gadget economico, e a livello di caratteristiche specifiche il punto di forza, potete capirlo anche voi, è senza dubbio rappresentato da questo modulo fotografico che è un sistema gimbal, ecco, si chiama così, che è un po' simile a quello di Osmo Pocket, per intenderci, che promette quindi le riprese stabilizzate di livello professionale. Beh, quindi per girare un film si può dedurre che non servirà più una cinepresa di quelle tanto professionali, ma adesso con uno smartphone magari di questi si potranno fare veramente delle cose che fino a qualche mese fa veramente erano impensabili. Si continua amici, perché adesso parliamo anche di Anthropic. C'è un modello di intelligenza artificiale che è stato dichiarato troppo pericoloso per il rilascio pubblico, quello che certo ha scovato già migliaia di vulnerabilità su Firefox, ad esempio, che ha le capacità anche di cybersicurezza che sono quelle più forti al mondo, e potrebbe essere stato accessibile, però attenzione, a un gruppo legato alla Cina che a tutti spaventa. Secondo un report di Semaphore, la decisione della Casa Bianca di imporre delle restrizioni all'esportazione di Mythos è stata motivata proprio in parte dal timore che questo modello fosse stato già compromesso. Quindi, se il governo cinese ha effettivamente avuto accesso a Mythos 5 o Fable 5, le implicazioni per la sicurezza nazionale diciamo sono molto serie. Il governo potrebbe tentare di replicare il modello tramite la distillazione, il metodo con cui un'intelligenza artificiale, diciamo così, studente, studia, che viene addestrata sugli output, sulle uscite, insomma, di un modello più avanzato per replicarne il comportamento. Stesso metodo che avrebbe anche usato DeepSeek su scala industriale, a detta di Anthropic, per il quale avrebbe inserito anche delle salvaguardie prima nascoste e poi visibili anche sul loro Fable 5. La Casa Bianca non ha commentato il report. In un post su X, il consigliere di Trump David Sachs non menziona la Cina, si concentra invece sulla presunta possibilità di fare quello che si chiama il jailbreak di Fable e Mythos, cosa che Anthropic comunque per il momento ha negato. Bene, noi continuiamo dopo la musica, andiamo avanti in questa puntata perché dobbiamo parlare anche di intelligenza artificiale come se fosse la prima volta che lo facciamo. No, questa volta la cosa, amici, è seria. C'è Siri, ecco, con la nuova versione dell'assistente digitale annunciata dalla Apple durante l'evento di Barcellona. Secondo Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, i risultati dei primi test sarebbero positivi, ma non può ancora competere con i concorrenti per alcune attività, quelle più complesse. Manca anche la funzionalità che consente
consente di accedere ai chatbot di terza parte. Siri AI, ecco, offre quasi tutte le funzionalità annunciate 2 anni fa, comunque mai arrivate sul mercato. Può finalmente però rispondere in modo pertinente a richieste più personali, cercando delle informazioni nelle app e comprendendo che cosa viene mostrato sullo schermo. La nuova Siri può gestire anche delle attività quotidiane, quindi la maggioranza degli utenti non deve più avviare le applicazioni di chat

0: ChatGPT o altri chatbot. Però ecco, c'è un però: non può gestire ancora compiti più complessi offerti dai concorrenti, tra cui la ricerca dettagliata, le analisi dei dati, la scrittura di codice, magari la revisione di documenti legali e la generazione di grafici, presentazioni e fogli di calcolo. Queste funzionalità potrebbero essere aggiunte in un futuro insieme allo sviluppo di capacità agentistiche, quelle un po' simili a Open Cloud, che consentono a Siri di eseguire delle azioni in autonomia per conto dell'utente. Comunque, ecco, una possibile novità era stata già anticipata a fine marzo. Si tratta delle estensioni che permetteranno comunque di poter scegliere magari di utilizzare chatbot di terze parti all'interno di Siri. Nel codice di iOS 27 ci sono tracce di questa funzionalità e il giornalista di Bloomberg Mark Gurman comunque ipotizza anche dei motivi per cui Apple, diciamo, non ha ancora svelato questa integrazione. Ecco, Gurman ricorda che Siri e le funzionalità di Apple Intelligence sono gratuite, i costi comunque aumenteranno per offrire capacità più avanzate, quindi non è ancora esclusa l'introduzione magari di un possibile abbonamento per poter accedere alle funzionalità premium in combinazione con delle restrizioni sul numero di richieste. Beh, in questo caso staremo veramente a vedere, come si dice. Andiamo ancora avanti, la puntata di Radio Web Amici continua. Voglio parlarvi di Teams. Attenzione, perché non tutti vedono bene questa cosa, perché traccerà la posizione in ufficio via Wi-Fi. È una funzione un po', diciamo così, controversa. Magari immaginate di arrivare in ufficio, il computer si collega al Wi-Fi aziendale, studio B, il profilo Teams mostra automaticamente che si è presenti magari in ufficio o in un punto esatto. Ecco, il capo lo vedi, colleghi pure. Microsoft aveva già pianificato questa funzione, diciamo, di check-in automatico all'inizio dell'anno, dopo le proteste degli utenti avrebbe posticipato la cosa. Beh, cattiva notizia è che arriverà comunque entro fine anno. La buona è che si può disattivare, ma c'è un ma: la propria azienda potrebbe obbligare anche a tenerla attiva. Microsoft Place Teams, che ricevono il check-in sul posto di lavoro tramite Wi-Fi. Quando un dipendente arriva in ufficio, come vi dicevo, e si collega alla rete aziendale, il suo indicatore di stato su Teams mostra la posizione, quale edificio, quale piano, quale area. Ecco, se si lavora da casa e ci si collega al Wi-Fi personale, lo stato mostra semplicemente collegamento da remoto. Quindi Microsoft dice che la funzione un po' sostituisce i dispositivi fisici di check-in, elimina la necessità di aggiornare manualmente lo stato e permette ai colleghi di sapere che magari si è in ufficio per poter coordinare le riunioni. Ecco, gli admin possono comunque attivare la funzione a livello aziendale, gli utenti possono controllare se poterla abilitare o meno. Possono anche impostare magari manualmente la propria posizione, che sovrascrivere il check-in in automatico. La preoccupazione dove sta? Ecco, il check-in via Wi-Fi permette al proprio manager e ai membri dell'azienda di sapere se si è in ufficio, quando si è arrivati e dove ci si trova in quel preciso momento. Quindi per chi lavora in ambienti che si definiscono flessibili o ibridi, dovete sapere che questo tipo di tracciamento è un po' come vista una forma di sorveglianza. Non ce n'è mai una che comunque vi accontenta, Certo, non ci mancano le novità, come la bella musica che abbiamo ospitato finora all'interno della nostra playlist. Andiamo avanti con Radio Web, perché voglio parlarvi ora di EuroOffice, disponibile proprio da questi giorni. Si presenta un po' come la soluzione aperta e trasparente e sovrana per la produttività e la collaborazione online, realizzata per essere innanzitutto un'applicazione web per integrarsi con altri prodotti che gestiscono i documenti. Beh, tra coloro che hanno contribuito a questo progetto ci sono Ionos e Nextcloud, realtà europee, diciamo che con questa iniziativa fanno un po' leva sul concetto di sovranità digitale, tanta cara al vecchio continente, che proprio nei giorni scorsi avrebbe presentato una serie di misure con l'obiettivo di rendersi dipendenti dalle tecnologie sviluppate altrove, soprattutto negli Stati Uniti e in Asia. Ecco, sono incluse applicazioni per la creazione e la gestione di documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, oltre a file PDF. Ecco, di fatto l'alternativa è, diciamo, vera e propria Word, Excel e PowerPoint. Quindi attenzione, EuroOffice, diciamo, non è un vero e proprio pacchetto da scaricare. Per le installazioni, responsabili del progetto hanno promesso che comunque più avanti arriveranno anche applicazioni desktop e mobile pronte all'uso, ma bisognerà ancora aspettare un po'. Beh, va da sé che per ora la procedura non sia esattamente user friendly. Il metodo consigliato da provare, diciamo così, per la suite è passare da uno strumento come Docker, appunto. Se l'esecuzione avviene da un server remoto, ad esempio, e non in locale, nell'ultimo passaggio sarà necessario indicarne l'indirizzo IP. Insomma, ci si trova così di fronte ad un'interfaccia da cui iniziare a creare e gestire documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni, molto simile al nostro diciamo ormai conosciuto pacchetto Office. Beh, l'importante è che insomma arrivi qualcosa di nostro, qualcosa di europeo, perché ne sentiamo davvero la mancanza. Tempo a nostra disposizione letteralmente volata, amici, siamo arrivati alla conclusione di questo contatto insieme ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi anche per questo sabato. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda il nostro contatto come sempre che viene rinnovato a lunedì. Vi aspetto alla solita ora su questa radio, intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Primo Oroscopo.
3: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
4: Sabato 27 giugno e si festeggia San Cirillo d'Alessandria. Il proverbio del giorno è: l'abito non fa il monaco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, è meglio afferrare il toro per le corna e prendere di petto i problemi, fornendo risposte decise, concrete e improntate all'estrema chiarezza. Non dimenticate le esperienze vissute, guardate avanti, metterete consensi del tutto inaspettati.
4: Toro, nonostante qualche contrattempo per la luna in Scorpione, siete in grado di mantenere la rotta e di rispondere agli imprevisti con ottimismo. Non sarete felici di dover perdere del tempo dietro a delle inezie, ma farete buon viso e cattiva sorte.
3: Gemelli, questa giornata porta la voglia di liberarsi delle cose vecchie e di svuotare la testa dei pregiudizi. Avrete una lettura migliore della realtà. Varate progetti a lunga gittata e non accontentatevi delle piccole briciole che potreste avere oggi.
4: Cancro, concentrando gli influssi positivi, la luna in Scorpione potenzia l'influssa del sole nel vostro cielo, amplificando capacità e sicurezza. Ora sapete collaborare con gli altri in modo naturale, senza perdere di vista la vostra individualità.
3: Leone, il terreno è un campo minato di nervosismo, ma con l'atteggiamento giusto e la corretta motivazione potete portare in salvo la giornata. Se la luna propone occasioni allettanti, siate diffidenti. Dietro al luccichio potrebbe esserci il nulla.
4: Vergine, la luna in sestile aumenta il senso critico di cui siete già portatori sani da tempi non sospetti. Non sopravvalutate intuizioni improvvise. Grazie a volontà, impegno e fortuna raggiungerete facilmente gli obiettivi che vi siete prefissati.
3: Bilancia, se avete in previsione un acquisto di una certa importanza, oggi è il giorno giusto. Troverete ciò che desiderate e anche a un prezzo abbordabile. L'affaticamento legato anche a intensificarsi degli impegni va combattuto con un po' di riguardo.
4: Scorpione, spalleggiata da Nettuno, la luna nel segno è un vero e proprio toccasana per voi. Clima sereno in famiglia, appuntamenti fortunati e piacevoli. Una volta tanto abbandonatevi alla corrente con la consapevolezza che niente di male può accadere.
3: Sagittario, procedete un po' a fatica, considerate gli ostacoli che avete di fronte, ma nonostante le difficoltà non perdete nello smalto, nella grinta. È incommiabile il modo in cui reagite, sdrammatizzando con il senso dell'umorismo. Ogni caduta fa meno male.
4: Capricorno, la luna in sestile vi rende molto spigliati in società grazie a un magnetismo inarrestabile. Catturerete l'interesse di persone speciali. Ovunque voi siate si preannunciano incontri mozzafiato che vi lasceranno letteralmente senza parole.
3: Acquario, la presenza della luna in Scorpione cupa e tenebrosa dispensa imprevisti e 360 gradi. Nulla di grave, ma quanto basta di innervosirvi. Atteggiamenti scontati, scarsa disponibilità e molta diffidenza penalizzano i rapporti umani.
4: Pesci, il tentativo creativo oggi viene alla luce con il trigono della luna e a Nettuno nel vostro cielo. Lascerete tutti di stucco con invenzioni geniali, fascinosi più che mai. Avete un'alta probabilità di mettere gli occhi su qualcuno di davvero interessante.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Accordo storico tra Israele e Libano firmato a Washington, ma torna alta la tensione nel Golfo dopo nuovi attacchi iraniani. Si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 morti, oltre 50.000 dispersi. In Giappone scatta l'allerta per due tifoni. Gli Stati Uniti revocano il blocco sul modello di intelligenza artificiale di Anthropic. Ancora emergenza caldo in Europa, triplice omicidio a Roma e chiusura con i mondiali di calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: feel good.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. Washington e Israele e Libano hanno firmato l'accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia a contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
3: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, i dispersi hanno superato quota 50.000. Tre morti anche tre italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
2: È massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di due tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi ai trasporti, con possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
3: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5 sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
2: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di un anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita la massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
3: Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti a coltellati nella loro abitazione. Ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
2: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta di Dembélé, chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay e conquista il primo posto del gruppo H, eliminando i sudamericani. Si qualificano anche Belgio ed Egitto nel gruppo G. I belgi travolgono 5-1 la Nuova Zelanda. Due reti sono dei napoletani De Bruyne e Lukaku, mentre l'Egitto pareggia 1-1 con l'Iran. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 8:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 27 giugno e si festeggia San Cirillo d'Alessandria. Il proverbio del giorno è: l'abito non fa il monaco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, è meglio afferrare il toro per le corna e prendere di petto i problemi, fornendo risposte decise, concrete e improntate all'estrema chiarezza. Non dimenticate le esperienze vissute e guardate avanti. Metterete consensi del tutto inaspettati.
2: Toro, nonostante qualche contrattempo per la luna in Scorpione, siete in grado di mantenere la rotta e di rispondere agli imprevisti con ottimismo. Non sarete felici di dover perdere del tempo dietro a delle inezie, ma farete buon viso e cattiva sorte.
3: Gemelli, questa giornata porta la voglia di liberarsi delle cose vecchie e di svuotare la testa dei pregiudizi. Avrete una lettura migliore della realtà. Varate progetti a lunga gittata e non accontentatevi delle piccole briciole che potreste avere oggi.
2: Cancro, concentrando gli influssi positivi, la luna in Scorpione potenzia l'influssa del sole nel vostro cielo, amplificando capacità e sicurezza. Ora sapete collaborare con gli altri in modo naturale, senza perdere di vista la vostra individualità.
3: Leone, il terreno è un campo minato di nervosismo, ma con l'atteggiamento giusto e la corretta motivazione potete portare in salvo la giornata. Se la luna propone occasioni allettanti, siate diffidenti. Dietro al luccichio potrebbe esserci il nulla.
2: Vergine, la luna in sestile aumenta il senso critico di cui siete già portatori sani da tempi. Non sospetti, non sopravvalutate intuizioni improvvise. Grazie a volontà, impegno e fortuna raggiungerete facilmente gli obiettivi che vi siete prefissati.
3: Bilancia, se avete in previsione un acquisto di una certa importanza, oggi è il giorno giusto. Troverete ciò che desiderate e anche a un prezzo abbordabile. L'affaticamento legato anche a intensificarsi degli impegni va combattuto con un po' di riguardo.
2: Scorpione, spalleggiata da Nettuno, la luna nel segno è un vero e proprio toccasana per voi. Clima sereno in famiglia, appuntamenti fortunati e piacevoli. Una volta tanto abbandonatevi alla corrente con la consapevolezza che niente di male può accadere.
3: Sagittario, procedete un po' a fatica, considerate gli ostacoli che avete di fronte, ma nonostante le difficoltà non perdete nello smalto né la grinta. È encomiabile il modo in cui reagite, sdrammatizzando con il senso dell'umorismo. Ogni caduta fa meno male.
2: Capricorno, la luna in sestile vi rende molto spigliati in società grazie a un magnetismo inarrestabile. Catturerete l'interesse di persone speciali. Ovunque voi siate si preannunciano incontri mozzafiato che vi lasceranno letteralmente senza parole.
3: Acquario, la presenza della luna in Scorpione cupa e tenebrosa dispensa imprevisti e 360 gradi. Nulla di grave, ma quanto basta di innervosirvi. Atteggiamenti scontati, scarsa disponibilità e molta diffidenza penalizzano.

0: i rapporti umani.
1: Pesci, il tentativo creativo oggi viene alla luce con il trigono della Luna e a Nettuno nel vostro cielo. Lascerete tutti di stucco con invenzioni geniali, fascinosi più che mai. Avete un'alta probabilità di mettere gli occhi su qualcuno di davvero interessante.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 27 giugno e si festeggia San Cirillo d'Alessandria. Il proverbio del giorno è: l'abito non fa il monaco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, è meglio afferrare il toro per le corna e prendere di petto i problemi, fornendo risposte decise, concrete e improntate all'estrema chiarezza. Non dimenticate le esperienze vissute, guardate avanti, metterete consensi del tutto inaspettati.
2: Toro, nonostante qualche contrattempo per la luna in Scorpione, siete in grado di mantenere la rotta e di rispondere agli imprevisti con ottimismo. Non sarete felici di dover perdere del tempo dietro a delle inezie, ma farete buon viso e cattiva sorte.
3: Gemelli, questa giornata porta la voglia di liberarsi delle cose vecchie e di svuotare la testa dei pregiudizi. Avrete una lettura migliore della realtà. Varate progetti a lunga gittata e non accontentatevi delle piccole briciole che potreste avere oggi.
2: Cancro, concentrando gli influssi positivi, la luna in Scorpione potenzia l'influssa del sole nel vostro cielo, amplificando capacità e sicurezza. Ora sapete collaborare con gli altri in modo naturale, senza perdere di vista la vostra individualità.
3: Leone, il terreno è un campo minato di nervosismo, ma con l'atteggiamento giusto e la corretta motivazione potete portare in salvo la giornata. Se la luna propone occasioni allettanti, siate diffidenti. Dietro al luccichio potrebbe esserci il nulla.
2: Vergine, la luna in sestile aumenta il senso critico di cui siete già portatori sani da tempi. Non sospetti, non sopravvalutate intuizioni improvvise. Grazie a volontà, impegno e fortuna raggiungerete facilmente gli obiettivi che vi siete prefissati.
3: Bilancia, se avete in previsione un acquisto di una certa importanza, oggi è il giorno giusto. Troverete ciò che desiderate e anche a un prezzo abbordabile. L'affaticamento legato anche a intensificarsi degli impegni va combattuto con un po' di riguardo.
2: Scorpione, spalleggiata da Nettuno, la luna nel segno è un vero e proprio toccasana per voi. Clima sereno in famiglia, appuntamenti fortunati e piacevoli. Una volta tanto abbandonatevi alla corrente con la consapevolezza che niente di male può accadere.
3: Sagittario, procedete un po' a fatica, considerate gli

0: ostacoli che avete di fronte, ma nonostante le difficoltà non perdete né lo smalto né la grinta. È encomiabile il modo in cui reagite, sdrammatizzando con il senso dell'umorismo. Ogni caduta fa meno male.
1: Capricorno, la luna in sestile vi rende molto spigliati in società grazie a un magnetismo inarrestabile. Catturerete l'interesse di persone speciali. Ovunque voi siate si preannunciano incontri mozzafiato che vi lasceranno letteralmente senza parole.
0: Acquario, la presenza della luna in Scorpione cupa e tenebrosa dispensa imprevisti e 360 gradi. Nulla di grave, ma quanto basta di innervosirvi. Atteggiamenti scontati, scarsa disponibilità e molta diffidenza penalizzano i rapporti umani.
1: Pesci, il tentativo creativo oggi viene alla luce con il trigono della luna e a Nettuno nel vostro cielo. Lascerete tutti di stucco con invenzioni geniali, fascinosi più che mai. Avete un'alta probabilità di mettere gli occhi su qualcuno di davvero interessante.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'accordo storico tra Israele e Libano, firmato a Washington, ma torna alta la tensione nel Golfo dopo nuovi attacchi iraniani. Si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 morti, oltre 50.000 dispersi. In Giappone scatta l'allerta per due tifoni. Gli Stati Uniti revocano il blocco sul modello di intelligenza artificiale di Anthropic. Ancora emergenza caldo in Europa. Trincee, omicidio a Roma e chiusura con i mondiali di calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Primo passo verso una possibile stabilizzazione del Medio Oriente. Washington e Israele e Libano hanno firmato l'accordo quadro che punta ad aprire la strada alla pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio è un primo passo, mentre il premier israeliano Netanyahu lo definisce un colpo all'Iran. Il presidente libanese Aoun ribadisce la piena sovranità del Libano, mentre Hezbollah respinge l'intesa. Palazzo Chigi esprime soddisfazione e conferma la disponibilità dell'Italia a contribuire al processo di pace. Intanto torna alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo nuovi attacchi iraniani contro obiettivi statunitensi. Donald Trump parla di una folle violazione del cessate il fuoco.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha devastato il Venezuela. Le vittime sono almeno 920, dispersi hanno superato quota 50.000. Tre morti anche tre italo-venezuelani. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie, mentre gli ospedali restano al collasso. Nella notte arrivata in Venezuela, la missione italiana coordinata dalla Protezione Civile con 97 soccorritori sanitari e vigili del fuoco.
1: E massima allerta in Giappone per l'arrivo contemporaneo di due tifoni. Oltre 2 milioni di persone sono interessate dagli ordini di evacuazione in 13 prefetture. Le autorità segnalano rischio di frane, esondazioni e venti forti. Le piogge hanno già raggiunto livelli eccezionali, provocando un disperso, diversi feriti e pesanti disagi ai trasporti, con possibili cancellazioni dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Osaka.
2: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco impostato al modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5 sviluppato da Anthropic. L'azienda potrà ora distribuirlo a oltre 100 organizzazioni americane, comprese grandi imprese ed enti federali. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti tra l'amministrazione Trump e una delle principali aziende mondiali del settore dell'intelligenza artificiale.
1: L'ondata di caldo continua a colpire l'Europa. In Francia le vittime sono salite a 55 dopo la morte di un bambino di un anno e mezzo rimasto in auto sotto il sole a Marsiglia. Parigi è a rischio anche la sfilata del Pride, mentre il governo invita la massima prudenza. In Italia fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso risultano aumentati del 15%.
2: Triplice omicidio nella zona di Pineta Sacchetti a Roma. Padre, madre ed una figlia minorenne sono stati trovati morti a coltellati nella loro abitazione. È ferito anche l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime originarie del Bangladesh non avevano precedenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica al momento del delitto.
1: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia travolge 4-1 la Norvegia con una tripletta di Dembélé, chiude al primo posto il girone. Il Senegal batte 5-0 l'Iraq e spera nel ripescaggio. La Spagna supera 1-0 l'Uruguay e conquista il primo posto del gruppo H, eliminando i sudamericani. Si qualificano anche Belgio ed Egitto nel gruppo G. I belgi travolgono 5-1 la Nuova Zelanda. Due reti sono dei napoletani De Bruyne e Lukaku, mentre l'Egitto pareggia 1-1 con l'Iran. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
3: Oh, oh, oh, oh.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: coinvolta nelle indagini sul triplice omicidio di Roma, ha ricercato un amico di famiglia, nuove scosse in Venezuela mentre arriva la seconda missione italiana di soccorso. Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran con nuovi attacchi nella regione. Raid ucraino contro un impianto militare russo a Volgograd in Cina. Muore il pilota dell'aereo schiantato contro un grattacielo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma, polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Uddin, 39 anni, la moglie Osney Jahan Momotai, 38, la figlia Arowa, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini, che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al vaglio anche dissidi di natura economica.
2: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo, che risultava dispersa.
1: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
2: Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani, in flagrante violazione della propria sovranità, e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
1: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione, definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
2: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo, decollato da un aeroporto della periferia della capitale, ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate, successivamente dimesse dagli ospedali.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Belgio conquista gli ottavi di mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase di eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: In un battibaleno siamo già arrivati a sabato, amici, ben ritrovati con Maurizio Rossi. È il momento di Radio Web puntatona, quella di oggi, quella riepilogativa del nostro magazine, dove andiamo a ritrovare tutte le notizie più interessanti. E lo so, ce ne sono state davvero questa settimana, quindi mi raccomando, vogliamo fare un po' un focus su quelle che sono state le grandi novità. Rimanete con noi. Entriamo nel vivo della trasmissione. C'è questo argomento, come sempre fresco fresco, degno anche di dibattito, e riguarda sicuramente il rapporto fra minori e rete. Beh, nell'Unione Europea si stanno prendendo dei provvedimenti, anche il Regno Unito non si fa attendere, perché il primo ministro Starmer avrebbe annunciato l'introduzione del divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Ecco, la legge ispirata a quella australiana dovrebbe essere approvata dal Parlamento entro fine anno e verrà quindi applicata nel corso del 2027. Durante la conferenza stampa sono state illustrate anche le restrizioni per la piattaforma piattaforme di gioco e i chatbot di intelligenza artificiale. Quindi il ban per gli under 16 era già stato anticipato all'inizio di questo mese, quando il primo ministro aveva annunciato l'obbligo per Apple e Google di bloccare le immagini di nudo. E come scritto nel comunicato stampa, il governo britannico userà lo stesso modello dell'Australia. Tra i social media che sono interessati ovviamente c'è TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook e X. Sono esclusi invece i servizi di messaggistica come WhatsApp e Signal. Le piattaforme saranno quindi obbligate ad implementare la verifica dell'età e il governo britannico promette anche l'introduzione di una soluzione più efficace che impedirà ai minori di aggirare il blocco. Ecco, basta in questo caso una VPN. E quindi, per rispettare il divieto di accesso ai contenuti per adulti previsto dall'Online Safety Act da fine luglio 2025, viene chiesta la verifica con un documento d'identità, carta di credito o addirittura il riconoscimento facciale. Ecco, il primo ministro ha comunicato anche altre restrizioni. I minori di 16 anni non potranno usare le funzionalità di live streaming e chat con sconosciuti nelle piattaforme di gioco, e entro il prossimo mese verranno poi comunicate ancora delle misure, tra cui un coprifuoco notturno, cioè un uso limitato dei servizi, e anche il divieto dello scrolling infinito, che insomma è stato già appurato che per i minori crea dipendenza. Bene, qui iniziamo subito perché oggi abbiamo scovato qualcosa che sicuramente vi farà divertire. Dovete sapere che all'interno di Google Earth c'è un simulatore di volo. Questo magari non lo sapevate, è un'esperienza che non è esattamente all'altezza di quella che viene offerta da Flight Simulator su un computer o una console, ma comunque, ecco, si tratta di un'aggiunta simpatica e che vale la pena segnalare. Beh, vediamo un po' come funziona, quali comandi insomma si possono utilizzare. Avete presente Google Earth? Sì, ecco, apritelo magari sul vostro computer. Dovete sapere che nella parte superiore della schermata home, ecco, c'è Esplora Art. Aprite il menu strumenti, nella barra dei menu in alto selezionate poi la voce simulatore di volo. Ecco, consigliamo di farlo dopo aver cercato magari un luogo che vi piace, un luogo particolare, altrimenti ecco ci si trova da qualche parte sopra l'oceano. E una volta in quota, i comandi da usare per muoversi sono un po' quelli della tastiera e mouse, più precisamente l'aumento della spinta, la diminuzione, l'angolazione verso il basso, l'angolazione verso l'alto, il rollio a sinistra, il rollio a destra, l'attivazione e disattivazione diciamo nel click della simulazione. Beh, non è facile comunque controllare il movimento e orientarsi almeno per la prima volta, ecco, si finirà col girare su se stessi in modo forsennato. E in caso di schianto a terra compare un messaggio: hai fatto un incidente, riavviare, e quindi da lì si ricomincia di nuovo. Ecco, è un po' un gioco, ma allo stesso tempo veramente è molto molto simpatico. Provatelo. L'argomento del giorno, amici, in questa puntata è quello di Cloud Mythos 5 e Fable 5. Attenzione, sapete che c'è stato questo ban e a quanto pare la colpa è forse da attribuire ad Amazon. Secondo Wall Street Journal, la decisione dell'amministrazione Trump di ordinare il ban dei modelli Cloud Mythos 5 e Fable 5 è arrivata dopo una segnalazione da parte di Amazon, che è, dovete sapere, è anche il principale azionista. Comunque gli Anthropic, i ricercatori dell'azienda di Seattle, avrebbero scoperto un modo per aggirare le protezioni, quindi il CEO Andy Jassy ha informato i funzionari governativi. La CEO di Utah Security afferma che non è un vero e proprio jailbreak. Che cosa succede? Al momento Amazon, insomma, non si sa se abbia fatto la spia, come si dice. Beh, però diciamo che sono conferme non ancora ufficiali, quindi ecco, si tratta di indiscrezioni. Secondo le fonti del Wall Street Journal, i ricercatori di Amazon sarebbero riusciti ad aggirare i filtri di Cloud Fable 5 e ottenere delle informazioni che potrebbero essere sfruttate per eseguire degli attacchi informatici. In pratica hanno effettuato il jailbreak del modello. Andy Jassy, appunto il CEO di Amazon, ha contattato subito l'amministrazione Trump per discutere di questo problema, e dopo un meeting tra vari funzionari del Dipartimento del Commercio ha deciso di imporre il divieto di accesso sulla base delle norme relative alle esportazioni. Beh, ciò significa che governi, aziende e singoli individui stranieri, inclusi dipendenti di Anthropic, ora non possono utilizzare Cloud Mythos 5 e Fable 5. Vedremo per quanto durerà questa specie di ban, ma non è sicuramente una cosa che vi posso già dire che si risolverà a breve. Si entra nel vivo della trasmissione, amici, attenzione, attenzione alle truffe. Ecco, qui non bisogna abbassare la guardia, come si dice, perché dovete sapere che c'è stato un recente report di Google che afferma che un adulto su 5 è vittima di truffe, mentre le perdite finanziarie mondiali avrebbero raggiunto nei primi giorni di giugno quasi 580 miliardi di dollari. Beh, Google ha descritto 4 categorie di truffe più popolari nel mese di giugno e fornito anche dei suggerimenti agli utenti per evitare di cadere nelle trappole dei cybercriminali. Noi ve le elenchiamo perché una di queste è rappresentata dai falsi investimenti in criptovaluta. È una categoria di truffe che è molto popolare, è quella di questi falsi investimenti dove i cybercriminali usano delle inserzioni pubblicitarie nei motori di ricerca sui social media o su YouTube per attirare le vittime, e questo con la promessa di facili guadagni, ma capirete che non è mai così. Le false app finanziarie per i prestiti, ad esempio, Google ha rilevato anche diverse app finanziarie per prestiti che erano presenti sul Play Store. Sembrano innocue, hanno quindi superato i controlli, però dopo l'installazione viene scaricato un aggiornamento che le trasforma in app per estorsioni vere e proprie. Un'altra particolarità è quella della impersonificazione delle autorità. È l'ultima categoria di truffe scoperte a giugno che sfrutta la cosiddetta impersonificazione. Diciamo, le vittime ricevono comunicazioni tramite email, messaggi e telefonate che sembrano provenire dalle forze dell'ordine o istituzioni governative. I cybercriminali, che in questo caso informano l'utente che è stata avviata un'indagine per crimini finanziari, quindi devono pagare le spese legali o fornire le credenziali di accesso al conto corrente bancario. Ecco, Google comunque ricorda che le forze dell'ordine, i funzionari governativi, non contattano mai gli utenti tramite email, messaggi o telefono, quindi è sicuramente una truffa. Attenzione, amici. In questa puntata, amici, voglio subito parlarvi di novità rappresentate anche da Windows 11. Bene, anche perché la Microsoft ha rilasciato degli aggiornamenti per Windows 11 24 H2 e H25 H2 nel canale Raise Preview del programma Insider. Novità incluse in queste versioni preliminari del sistema operativo saranno presenti anche nell'aggiornamento opzionale di fine giugno, quindi ecco, in quello obbligatorio del 14 luglio, dove ci sono anche le patch di sicurezza. L'azienda ha distribuito altri aggiornamenti, diciamo. La prima novità si chiama Point in Time Restore. Gli utenti che possono ripristinare lo stato del computer ad un orario preciso. La funzionalità, dicevo, che consente di catturare un punto di ripristino all'orario specificato. Ecco, verrà quindi eliminato automaticamente dopo 72 ore. Nel punto di ripristino ci sono app, impostazioni e tutti i file e Windows Update. È possibile anche sospendere gli aggiornamenti, questi fino a 35 giorni. Questo intervallo di tempo può essere comunque esteso più volte. Oggi il massimo è 5 settimane. Diverse novità invece riguardano i widget, che è l'interfaccia, diciamo, più semplice e la maggiore personalizzazione. Poi attenzione, c'era la tanto attesa barra degli indirizzi di Explorer File, che supporta ora dei percorsi con doppie barre rovesciate. Insomma, anche, dicevo, poi per il mese di luglio ci si aspetta anche delle patch di sicurezza, quindi mi raccomando, installate sempre quando arrivano queste tutti gli aggiornamenti. E vogliamo parlare di novità, amici. Eccoci, lo facciamo subito perché l'abbiamo già preannunciata questa cosa all'inizio della trasmissione. Il nuovo smartphone a firma Honor, non sappiamo quale successo commerciale possa avere un prodotto tanto particolare, dicevo, come questo che si chiama Robot Phone. Beh, di certo gli va riconosciuto un merito, quello di aver introdotto il nuovo concept originale in ambito, diciamo, proprio degli smartphone, in cui oramai da parecchio tempo eravamo abituati a un design abbastanza standard e quindi di novità se ne vedevano ben poche. E oltre un anno dalla presentazione ufficiale si torna a parlare, dicevo, dopo la sua comparsa allo Shanghai International Film Festival. Beh, novità quindi ce ne sono, e come, anche perché, amici, io mi addentrerei un po' in questa cosa, perché dovete sapere che in un comunicato stampa che è stato diffuso, il brand racconta di avere partecipato alla manifestazione in qualità di partner ufficiale per la fotografia e la videografia, supportando l'evento cinematografico di alto livello con tecnologie di imaging mobile all'avanguardia. Risultato, diciamo, ecco, forse potremmo così definirlo un po', il primo video cinematografico realizzato con un dispositivo che supera i confini tra imaging mobile e cinematografia professionale, inaugurando quindi, diciamo, un nuovo paradigma per l'integrazione profonda tra tecnologia e arte cinematografica. Una dichiarazione di intenti che quindi conferma un po' le grandi ambizioni del progetto. Ecco, peccato che il risultato comunque sia stato caricato in un canale ufficiale YouTube con un video a 480p. E per quanto riguarda la data data di uscita, ecco, il mese scorso Honor avrebbe confermato che questo robot phone arriverà nel terzo trimestre 2026, dunque tra luglio e settembre, ecco, forse ci siamo quasi. Il prezzo di vendita non è ancora stato comunicato, ma qualcosa comunque ci farà pensare che, ecco, non sarà proprio un gadget economico. E a livello di caratteristiche specifiche, il punto di forza, potete capirlo anche voi, è senza dubbio rappresentato da questo modulo fotografico che ha un sistema gimbal, ecco, si chiama così, che è un po' simile a quello di Osmo Pocket, per intenderci, che promette quindi le riprese stabilizzate di livello professionale. Beh, quindi per girare un film si può dedurre che non servirà più una cinepresa di quelle tanto professionali, ma adesso con uno smartphone, magari di questi, si potranno fare veramente delle cose che fino a qualche mese fa veramente erano impensabili. Si continua amici, perché adesso parliamo anche di Anthropic. C'è un modello di intelligenza artificiale che è stato dichiarato troppo pericoloso per il rilascio pubblico, quello che certo ha scovato già migliaia di vulnerabilità su Firefox, ad esempio, che ha le capacità anche di cybersicurezza che sono quelle più forti al mondo e potrebbe essere stato accessibile, però attenzione, a un gruppo legato alla Cina che a tutti spaventa. Secondo un report di Semaphore, la decisione della Casa Bianca di imporre delle restrizioni all'esportazione di Mythos è stata motivata proprio in parte dal timore che questo modello fosse stato già compromesso. Quindi, se il governo cinese ha effettivamente avuto accesso a Mythos 5 o Fable 5, le implicazioni per la sicurezza nazionale diciamo sono molto serie. Il governo potrebbe tentare di replicare il modello tramite la distillazione, il metodo con cui un'intelligenza artificiale, diciamo così, studia, che viene addestrata sugli output, sulle uscite, insomma, di un modello più avanzato per replicarne il comportamento. Stesso metodo che avrebbe anche usato DeepSeek su scala industriale, a detta di Anthropic, per il quale avrebbe inserito anche delle salvaguardie prima nascoste e poi visibili anche sul loro Fable 5. La Casa Bianca non ha commentato il report. In un post su X, il consigliere di Trump David Sachs non menziona la Cina, si concentra invece sulla presunta possibilità di fare quello che si chiama il jailbreak di Fable e Mythos, cosa che Anthropic comunque per il momento ha negato. Bene, noi continuiamo dopo la musica, andiamo avanti in questa puntata, perché dobbiamo parlare anche di intelligenza artificiale come se fosse la prima volta che lo facciamo. No, questa volta la cosa, amici, è seria. C'è Siri, ecco, con la nuova versione dell'assistente digitale annunciata dall'Apple durante l'evento di Barcellona. Secondo Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, i risultati dei primi test sarebbero positivi, ma non può ancora competere con i concorrenti per alcune attività, quelle più complesse. Manca anche la funzionalità che consente di accedere ai chatbot di terze parti. Siri AI, ecco, offre quasi tutte le funzionalità annunciate 2 anni fa, comunque mai arrivate sul mercato. Può finalmente però rispondere in modo pertinente a richieste più personali, cercando delle informazioni nelle app e comprendendo che cosa viene mostrato sullo schermo. La nuova Siri può gestire anche delle attività quotidiane, quindi la maggioranza degli utenti non deve più avviare le applicazioni di ChatGPT o altri chatbot. Però, ecco, c'è un però: non può gestire ancora compiti più complessi offerti dai concorrenti, tra cui la ricerca dettagliata, l'analisi dei dati, la scrittura di codice, magari la revisione di documenti legali e la generazione di grafici, presentazioni e fogli di calcolo. Queste funzionalità potrebbero essere aggiunte in un futuro insieme allo sviluppo di capacità agentistiche, quelle un po' simili a Open Cloud, che consentono a Siri di eseguire delle azioni in autonomia per conto dell'utente. Comunque, ecco, una possibile novità era stata già anticipata a fine marzo. Si tratta delle estensioni che permetteranno comunque di poter scegliere magari di utilizzare chatbot di terze parti all'interno di Siri. Nel codice di iOS 27 ci sono tracce di questa funzionalità, e il giornalista di Bloomberg Mark Gurman comunque ipotizza anche dei motivi per cui Apple, diciamo, non ha ancora svelato questa integrazione. Ecco, Gurman ricorda che Siri e le funzionalità di Apple Intelligence sono gratuite, i costi comunque aumenteranno per offrire capacità più avanzate, quindi non è ancora esclusa l'introduzione magari di un possibile abbonamento per poter accedere alle funzionalità premium in combinazione con delle restrizioni sul numero di richieste. Beh, in questo caso staremo veramente a vedere, come si dice. Andiamo ancora avanti, la puntata di Radio Web Amici continua. Voglio parlarvi di Teams. Attenzione, perché non tutti vedono bene questa cosa, perché tracerà la posizione in ufficio via Wi-Fi. È una funzione un po', diciamo così, controversa. Magari immaginate di arrivare in ufficio, il computer si collega al Wi-Fi aziendale, studio B, il profilo Teams mostra automaticamente che si è presenti, magari in ufficio o in un punto esatto. Ecco, il capo lo vedi, colleghi pure. Microsoft aveva già pianificato questa funzione, diciamo, di check-in automatico all'inizio dell'anno, dopo le proteste degli utenti avrebbe posticipato la cosa. Beh, cattiva notizia è che arriverà comunque entro fine anno. La buona è che si può disattivare, ma c'è un ma: la propria azienda potrebbe obbligare anche a tenerla attiva. Microsoft Place e Teams, che ricevono il check-in sul posto di lavoro tramite Wi-Fi, quando il dipendente arriva in ufficio, come vi dicevo, e si collega alla rete aziendale, il suo indicatore di stato su Teams mostra la posizione, quale edificio, quale piano, quale area. Ecco, se si lavora da casa e ci si collega al Wi-Fi personale, lo stato mostra semplicemente collegamento da remoto. Quindi Microsoft dice che la funzione un po' sostituisce i dispositivi fisici di check-in, elimina la necessità di aggiornare manualmente lo stato e permette ai colleghi di sapere che magari si è in ufficio per poter coordinare le riunioni. Ecco, gli admin possono comunque attivare la funzione a livello aziendale, gli utenti possono controllare se poterla abilitare o meno. Possono anche impostare magari manualmente la propria posizione, che sovrascrivere il check-in in automatico. La preoccupazione dove sta? Ecco, il check-in via Wi-Fi permette al proprio manager e ai membri dell'azienda di sapere se si è in ufficio, quando si è arrivati e dove ci si trova in quel preciso momento. Quindi per chi lavora in ambienti che si definiscono flessibili o ibridi, dovete sapere che questo tipo di tracciamento è un po' come vista una forma di sorveglianza. Non ce n'è mai una che comunque vi accontenta, Certo, non ci mancano le novità, come la bella musica che abbiamo ospitato finora all'interno della nostra playlist. Andiamo avanti con Radio Web, perché voglio parlarvi ora di EuroOffice, disponibile proprio da questi giorni. Si presenta un po' come la soluzione aperta, trasparente e sovrana per la produttività e la collaborazione online, realizzata per essere innanzitutto un'applicazione web per integrarsi con altri prodotti che gestiscono i documenti. Tra coloro che hanno contribuito a questo progetto ci sono Ionos e Nextcloud, realtà europee, diciamo che con questa iniziativa fanno un po' leva sul concetto di sovranità digitale, tanta cara al vecchio continente, che proprio nei giorni scorsi avrebbe presentato una serie di misure con l'obiettivo di rendersi dipendenti dalle tecnologie sviluppate altrove, soprattutto negli Stati Uniti e in Asia. Ecco, sono incluse applicazioni per la creazione e la gestione di documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, oltre a file PDF. Ecco, di fatto l'alternativa è, diciamo, vera e propria Word, Excel e PowerPoint. Quindi attenzione, EuroOffice, diciamo, non è un vero e proprio pacchetto da scaricare. Per le installazioni, i responsabili del progetto hanno promesso che comunque più avanti arriveranno anche applicazioni desktop e mobile pronte all'uso, ma bisognerà ancora aspettare un po'. Va da sé che per ora la procedura non sia esattamente user friendly. Il metodo consigliato da provare, diciamo così, per la suite è passare da uno strumento come Docker, appunto. Se l'esecuzione avviene da un server remoto, ad esempio, e non in locale, nell'ultimo passaggio sarà necessario indicarne l'indirizzo IP. Insomma, ci si trova così di fronte ad un'interfaccia da cui iniziare a creare e gestire documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni, molto simile al nostro diciamo ormai conosciuto pacchetto Office. L'importante è che, insomma, arrivi qualcosa di nostro, qualcosa di europeo, perché ne sentiamo davvero la mancanza. Tempo a nostra disposizione letteralmente volato. Amici, siamo arrivati alla conclusione di questo contatto insieme. Ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi anche per questo sabato. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda il nostro contatto, come sempre, che viene rinnovato a lunedì. Vi aspetto alla solita ora su questa radio. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
12: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
6: Prima Radio Digital. Prima Radio.

0: Sono le 15.
1: Giocattoli in soffitta. Suoni in vinile.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: coinvolta nelle indagini sul triplice omicidio di Roma, ricercato un amico di famiglia, nuove scosse in Venezuela mentre arriva la seconda missione italiana di soccorso. Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran con nuovi attacchi nella regione. Raid ucraino contro un impianto militare russo a Volgograd in Cina. Muore il pilota dell'aereo schiantato contro un grattacielo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Giocattoli in soffitta, suoni in vinile.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Svolta le indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma. Polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese, amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Uddin, 39 anni, la moglie Osnay Jahan Momotai, 38, la figlia Arova, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. D'allarme è stato dato dai vicini, che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al baglio anche dissidi di natura economica.
2: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo, che risultava dispersa.
1: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
2: Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani in flagrante violazione della propria sovranità e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
1: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
2: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo, decollato da un aeroporto della periferia della capitale, ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto dall'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Belgio conquista gli ottavi dei mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase a eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:01.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

Svolta nelle indagini sul triplice omicidio di Roma, ricercato un amico di famiglia, 9 scosse in Venezuela, mentre arriva la seconda missione italiana di soccorso. Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran con 9 attacchi nella regione. Raid ucraino contro un impianto militare russo a Volgograd, in Cina. Muore il pilota dell'aereo schiantato contro un grattacielo. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. A love struck.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio di Roma, polizia e carabinieri sono sulle tracce di un cittadino bengalese amico della famiglia, ritenuto il principale sospettato. Nella tragedia sono stati uccisi a coltellate Kamal Uddin, 39 anni, la moglie Osne Jahan Momotai, 38, la figlia Arova, di appena 8 anni. È sopravvissuto il figlio maggiore Onion, 18 anni, ricoverato al Policlinico Gemelli, ma non in pericolo di vita, già ascoltato dagli investigatori. L'allarme è stato dato dai vicini, che hanno sentito urla e visto un uomo fuggire dall'abitazione. Tra le ipotesi al vaglio anche dissidi di natura economica.
2: Andiamo all'estero. Continua l'emergenza in Venezuela dopo il violento terremoto. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Nella notte è arrivata a Maracay la missione italiana composta da 97 tra soccorritori, vigili del fuoco, sanitari e funzionari della Farnesina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di un quadro drammatico, confermando la morte di 3 connazionali e annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale specializzato. Tra le vittime anche Francesca Mannina, la donna originaria della provincia di Palermo, che risultava dispersa.
1: Torna ad aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni iraniani condotti in risposta agli attacchi nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha dichiarato che alla violenza si risponde con la violenza. Teheran accusa Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa sottoscritto nelle scorse settimane. I Pasdaran affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi nella regione.
2: Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani in flagrante violazione della propria sovranità e attribuisce a Teheran la piena responsabilità di aver sabotato gli sforzi di pace.
1: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha colpito una struttura militare nella città russa di Volgograd. Secondo le autorità locali sono state registrate esplosioni e un incendio nei pressi dello stabilimento Titan Barricadi, che produce lanciatori per missili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'operazione, definendola un obiettivo militare legittimo. Nella regione è stato diramato un allarme per minaccia missilistica.
2: Le autorità cinesi hanno confermato la morte del pilota del piccolo aereo che venerdì si è schiantato contro la City Tower, il grattacielo più alto di Pechino. Il velivolo, decollato da un aeroporto della periferia della capitale, ha urtato la facciata dell'edificio prima di precipitare al suolo. Il pilota, unico occupante a bordo, è morto nell'impatto. 13 persone rimaste ferite sono state curate e successivamente dimesse dagli ospedali.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Belgio conquista gli ottavi dei mondiali vincendo il gruppo G grazie al netto 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che pareggia 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia nella fase di eliminazione diretta. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e chiude al primo posto, mentre continua la favola di Capoverde, che al debutto assoluto nella competizione elimina l'Arabia Saudita e il 3 luglio sfiderà l'Argentina, campione del mondo. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:06.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Sono le 19.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Prima meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

terrore a Roma, una famiglia sterminata a colpi di mannaia, ricercato un amico di famiglia, dramma sulla 14, muore una giovane madre, gravissimo il figlio di 6 mesi, disperso nel lago di Vico il marito della ministra Roccella, Medio Oriente, disordini a Beirut e nuova tensione nello stretto di Hormuz, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto, emergenza caldo in Europa e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Hosnay Jahan Momotai e la figlia Arowa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne, che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
2: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con la famiglia. Gravissimo il figlio di appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri due figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.
1: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori, che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
2: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut, sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto, nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrain in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
1: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana della protezione civile, composta da 97 operatori. Tra i connazionali si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
2: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. A Milano il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche MotoGP. Ad Assen in prima fila tutta Aprilia, con Jorge Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gian Antonio. Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Orrore a Roma, una famiglia sterminata a colpi di mannaia, ricercato un amico di famiglia, dramma sulla 14, muore una giovane madre, gravissimo il figlio di 6 mesi, disperso nel lago di Vico il marito della ministra Roccella, Medio Oriente, disordini a Beirut e nuova tensione nello stretto di Hormuz, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto, emergenza caldo in Europa e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Hosnay Jahan Momotai e la figlia Arowa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne, che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
2: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con la famiglia. Gravissimo il figlio di appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri 2 figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.
1: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori, che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
2: Andiamo all'estero. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut, sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto, nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrain in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
1: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1.000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana della protezione civile, composta da 97 operatori. Tra i connazionali si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
2: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP, sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. A Milano il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche in MotoGP. Ad Assen in prima fila tutta Aprilia, con Jorge Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gian Antonio. Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 21:04.
3: Giocattoli in soffitta. Suoni in vinile.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Questa è Prima Radio Digital.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia, ma con una diffusa instabilità pomeridiana sulle aree interne montuose. A nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di qualche velatura. Nelle ore più calde aumenterà la nuvolosità sui rilievi alpini e prealpini, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente in serata, lasciando spazio a nuove schiarite. Al centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi tra Toscana, Umbria, Lazio e lungo la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno risultare localmente forti, soprattutto sul basso Lazio. Nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a dissolversi e i fenomeni si esauriranno. Al sud e in Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della mattinata. Dalla tarda mattinata e soprattutto nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso i fenomeni saranno prevalentemente a carattere pomeridiano e tenderanno a cessare con l'arrivo della sera. Le temperature minime saranno in lieve aumento sul Piemonte, nelle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese non si registreranno variazioni significative. Le massime subiranno una lieve diminuzione sul nord-ovest e sul Veneto, con cali più evidenti sul Levante Ligure, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Alto Lazio. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste del medio e basso Adriatico e brezze lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure, il Tirreno e l'Alto Adriatico si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Il medio e basso Adriatico saranno tra poco mossi e mossi, con moto ondoso in attenuazione sul basso Adriatico dalla tarda mattinata. Gli altri bacini resteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Catch Hell from Richard Burton.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio
2: Digital. Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che ha rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Questa è Prima Radio Digital.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: è 1:04.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.